0: E che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Dio

pensa a poi questa mia canzone che io ti vorrei. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila per

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.